Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, riferisce il media Axios, prevede la proroga della tregua per 2 mesi e l'avvio dei negoziati sul nucleare. Mancherebbe solo il via libera di Trump, che avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutare l'intesa. Ucciso in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi, 42enne di La Spezia, era partito come volontario nel 2022. A quanto si apprende, faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa di Kiev. La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Verranno valutate le capacità di intendere e di volere e la pericolosità sociale. La decisione dopo le consulenze tecniche depositate dalla difesa. Il cosiddetto tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra, Messina Denaro, verrà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni, lo ha reso noto un comunicato di Palazzo Chigi. Nell'operazione della DDA di Palermo, sequestrati beni per 200 milioni e arrestate 3 persone. Nel 2024 travolse col SUV e uccise l'uomo che le aveva rubato la borsa a Viareggio. Chiesto l'ergastolo per l'imprenditrice balneare di 67 anni Cinzia D'Alpino. La perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Assisi di Lucca non ha evidenziato vizi di mente. Udienza aggiornata all'11 giugno. Tennis, Roland Garros maledetto per Sinner, il numero 1 al mondo, KO al secondo turno tra vomito e crampi. Avanti di 2 set, crolla un passo dalla vittoria e perde al quinto contro l'argentino Cerundolo. Giro d'Italia, Paul Magnier vince la 18ª tappa, Vingegaard ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
1: Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, l'obiettivo del governo, secondo il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, è creare nel capoluogo ionico il sito siderurgico più moderno d'Europa. Il ministro è intervenuto a Lecce al Festival dell'Energia. La decarbonizzazione, ha aggiunto, si ottiene attraverso le energie pulite. Avrebbero attestato falsi incidenti stradali truffando le compagnie assicurative per oltre 100.000 euro. E l'accusa che ad Andria, nella BAT, ha portato all'arresto di 2 avvocati, 2 medici e 2 carabinieri. Denunciate altre 26 persone, 12 in tutto, i falsi incidenti ricostruiti. Gli indagati, secondo le accuse, avrebbero falsificato incidenti stradali e documenti assicurativi, tra cui certificati medici, per incassare indebitamente i risarcimenti. A Bari dall'inizio del 2026 si sono registrati oltre 1 milione di pernottamenti, quasi il 23% in più rispetto allo scorso anno. I dati sono stati registrati dal portale PayTourist e resi noti dal comune. Tra i turisti prevalgono i gruppi, provenienti soprattutto dall'Italia. Il turismo, secondo l'assessore comunale Pietro Petruzzelli, deve crescere in maniera sostenibile. Al via Bari Women in the City, una 3 giorni dedicata alle politiche di genere, oltre 40 gli appuntamenti in calendario con una grande attenzione rivolta ai ragazzi. Sentiamo la vicepresidente della Regione Puglia, Elisabetta Vaccarella.
3: Dobbiamo continuare a parlare ai ragazzi. Se costruiamo delle città a misura di donna, costruiamo delle città a misura di tutti. E questo ovviamente è un messaggio importantissimo che stiamo lasciando dalla città di Bari.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, riferisce il media Axios, prevede la proroga della tregua per 2 mesi e l'avvio dei negoziati sul nucleare. Mancherebbe solo il via libera di Trump, che avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutare l'intesa. Ucciso in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi, 42enne di La Spezia, era partito come volontario nel 2022. A quanto si apprende, faceva parte delle forze speciali dell'intervento intelligence del Ministero della Difesa di Kiev. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Verranno valutate le capacità di intendere e di volere e la pericolosità sociale. La decisione dopo le consulenze tecniche depositate dalla difesa. Il cosiddetto tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra, Messina Denaro, verrà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni. Lo ha reso noto un comunicato di Palazzo Chigi. Nell'operazione della DDA di Palermo, sequestrati beni per 200 milioni e arrestate 3 persone. Nel 2024 travolse col SUV e uccise l'uomo che le aveva rubato la borsa a Viareggio. Chiesto l'ergastolo per l'imprenditrice balneare di 67 anni Cinzia D'Alpino. La perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Assisi di Lucca non ha evidenziato vizi di mente. Udienza aggiornata all'11 giugno. Tennis, Roland Garros maledetto per Sin. Il numero 1 al mondo, KO al secondo turno tra vomito e crampi. Avanti di 2 set, crolla un passo dalla vittoria e perde al quinto contro l'argentino Cerundolo. Giro d'Italia, Paul Magnier vince la 18ª tappa. Vingegaard ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
1: Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, l'obiettivo del governo, secondo il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, è creare nel capoluogo ionico il sito siderurgico più moderno d'Europa. Il ministro è intervenuto a Lecce al Festival dell'Energia. La decarbonizzazione, ha aggiunto, si ottiene attraverso le energie pulite. Avrebbero attestato falsi incidenti stradali truffando le compagnie assicurative per oltre 100.000 euro. E l'accusa che ad Andria nella BAT ha portato all'arresto di 2 avvocati, 2 medici e 2 carabinieri. Denunciate altre 26 persone, 12 in tutto i falsi incidenti ricostruiti. Gli indagati, secondo le accuse, avrebbero falsificato incidenti stradali e documenti assicurativi, tra cui certificati medici, per incassare indebitamente i risarcimenti. A Bari dall'inizio del 2026 si sono registrati oltre 1 milione di pernottamenti, quasi il 23% in più rispetto allo scorso anno. I dati sono stati registrati dal portale PayTourist e resi noti dal comune. Tra i turisti prevalgono i gruppi, provenienti soprattutto dall'Italia. Il turismo, secondo l'assessore comunale Pietro Petruzzelli, deve crescere in maniera sostenibile. Al via Bari Women in the City, una 3 giorni dedicata alle politiche di genere, oltre 40 gli appuntamenti in calendario con una grande attenzione rivolta ai ragazzi. Sentiamo la vicepresidente della Regione Puglia, Elisabetta Vaccarella.
3: Dobbiamo continuare a parlare ai ragazzi. Se costruiamo delle città a misura di donna, costruiamo delle città a misura di tutti. E questo ovviamente è un messaggio importantissimo che stiamo lasciando dalla città di Bari.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Hey, witch doctor, give us the magic words.
5: All right, you go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang.
4: All right.
6: Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bang-bang. Ooh-ee.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Let's go, girls.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: can hear Sucker Language Show. But I ever gonna see my old pop and I know you ever gonna see so pop and I smoke.
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Una buona serata da Mattia Venini. Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, riferisce il media Axios, prevede la proroga della tregua per 2 mesi e l'avvio dei negoziati sul nucleare. Mancherebbe solo il via libera di Trump, che avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutare l'intesa. Ucciso in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi, 42enne di La Spezia, era partito come volontario nel 2022. A quanto si apprende, faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa di Kiev. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Verranno valutate le capacità di intendere e di volere e la pericolosità sociale. La decisione dopo le consulenze tecniche depositate dalla difesa. Il cosiddetto tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra, Messina Denaro, verrà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni, lo ha reso noto un comunicato di Palazzo Chigi. Nell'operazione della DDA di Palermo, sequestrati beni per 200 milioni e arrestate 3 persone. Nel 2024 travolse col SUV e uccise l'uomo che le aveva rubato la borsa a Viareggio. Chiesto l'ergastolo per l'imprenditrice balneare di 67 anni Cinzia D'Alpino. La perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Assisi di Lucca non ha evidenziato vizi di mente. Udienza aggiornata all'11 giugno. Tennis, Roland Garros maledetto per Sinner, il numero 1 al mondo, KO al secondo turno tra vomito e crampi. Avanti di 2 set, crolla un passo dalla vittoria e perde al quinto contro l'argentino Cerundolo. Giro d'Italia, Paul Magnier vince la 18ª tappa, Vingegaard ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, l'obiettivo del governo, secondo il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, è creare nel capoluogo ionico il sito siderurgico più moderno d'Europa. Il ministro è intervenuto a Lecce al Festival dell'Energia. La decarbonizzazione, ha aggiunto, si ottiene attraverso le energie pulite. Avrebbero attestato falsi incidenti stradali truffando le compagnie assicurative per oltre 100.000 euro. E l'accusa che ad Andria nella BAT ha portato all'arresto di 2 avvocati, 2 medici e 2 carabinieri. Denunciate altre 26 persone, 12 in tutto, i falsi incidenti ricostruiti. Gli indagati, secondo le accuse, avrebbero falsificato incidenti stradali e documenti assicurativi, tra cui certificati medici, per incassare indebitamente i risarcimenti. A Bari dall'inizio del 2026 si sono registrati oltre 1 milione di pernottamenti, quasi il 23% in più rispetto allo scorso anno. I dati sono stati registrati dal portale PayTourist e resi noti dal comune. Tra i turisti prevalgono i gruppi, provenienti soprattutto dall'Italia. Il turismo, secondo l'assessore comunale Pietro Petruzzelli, deve crescere in maniera sostenibile. Al via Bari Women in the City, una 3 giorni dedicata alle politiche di genere, oltre 40 gli appuntamenti in calendario con una grande attenzione rivolta ai ragazzi. Sentiamo la vicepresidente della Regione Puglia, Elisabetta Vaccarella.
4: Dobbiamo continuare a parlare ai ragazzi. Se costruiamo delle città a misura di donna, costruiamo delle città a misura di tutti. E questo ovviamente è un messaggio importantissimo che stiamo lasciando dalla città di Bari.
3: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, riferisce il media Axios, prevede la proroga della tregua per 2 mesi e l'avvio dei negoziati sul nucleare. Mancherebbe solo il via libera di Trump, che avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutare l'intesa. Ucciso in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi, 42enne di La Spezia, era partito come volontario nel 2022. A quanto si apprende, faceva parte delle forze speciali dell'intervento intelligence del Ministero della Difesa di Kiev. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Verranno valutate le capacità di intendere e di volere e la pericolosità sociale. La decisione dopo le consulenze tecniche depositate dalla difesa. Il cosiddetto tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra, Messina Denaro, verrà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni. Lo ha reso noto un comunicato di Palazzo Chigi. Nell'operazione della DDA di Palermo, sequestrati beni per 200 milioni e arrestate 3 persone. Nel 2024 travolse col SUV e uccise l'uomo che le aveva rubato la borsa a Viareggio. Chiesto l'ergastolo per l'imprenditrice balneare di 67 anni Cinzia D'Alpino. La perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Assisi di Lucca non ha evidenziato vizi di mente. Udienza aggiornata all'11 giugno. Tennis, Roland Garros maledetto per Sinner. Il numero 1 al mondo, KO al secondo turno tra vomito e crampi. Avanti di 2 set, crolla un passo dalla vittoria e perde al quinto contro l'argentino Cerundolo. Giro d'Italia, Paul Magnier vince la 18ª tappa. Vingegaard ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
1: Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, l'obiettivo del governo, secondo il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, è creare nel capoluogo ionico il sito siderurgico più moderno d'Europa. Il ministro è intervenuto a Lecce al Festival dell'Energia. La decarbonizzazione, ha aggiunto, si ottiene attraverso le energie pulite. Avrebbero attestato falsi incidenti stradali truffando le compagnie assicurative per oltre 100.000 euro. E l'accusa che ad Andria, nella BAT, ha portato all'arresto di 2 avvocati, 2 medici e 2 carabinieri. Denunciate altre 26 persone, 12 in tutto, i falsi incidenti ricostruiti. Gli indagati, secondo le accuse, avrebbero falsificato incidenti stradali e documenti assicurativi, tra cui certificati medici, per incassare indebitamente i risarcimenti. A Bari dall'inizio del 2026 si sono registrati oltre 1 milione di pernottamenti, quasi il 23% in più rispetto allo scorso anno. I dati sono stati registrati dal portale PayTourist e resi noti dal comune. Tra i turisti prevalgono i gruppi, provenienti soprattutto dall'Italia. Il turismo, secondo l'assessore comunale Pietro Petruzzelli, deve crescere in maniera sostenibile. Al via Bari Women in the City, una 3 giorni dedicata alle politiche di genere, oltre 40 gli appuntamenti in calendario con una grande attenzione rivolta ai ragazzi. Sentiamo la vicepresidente della Regione Puglia, Elisabetta Vaccarella.
3: Dobbiamo continuare a parlare ai ragazzi. Se costruiamo delle città a misura di donna, costruiamo delle città a misura di tutti. E questo ovviamente è un messaggio importantissimo che stiamo lasciando dalla città di Bari.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.
1: Radio Norba.
2: Ehi, Nino. Ehi, Nino, escúchame.

0: vinho.
1: Te gusta la banda.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, riferisce il media Axios, prevede la proroga della tregua per 2 mesi e l'avvio dei negoziati sul nucleare. Mancherebbe solo il via libera di Trump, che avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutare l'intesa. Ucciso in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi, 42enne di La Spezia, era partito come volontario nel 2022. A quanto si apprende, faceva parte delle forze speciali dell'intervento intelligence del Ministero della Difesa di Kiev. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Verranno valutate le capacità di intendere e di volere e la pericolosità sociale. La decisione dopo le consulenze tecniche depositate dalla difesa. Il cosiddetto tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra, Messina Denaro, verrà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni. Lo ha reso noto un comunicato di Palazzo Chigi. Nell'operazione della DDA di Palermo, sequestrati beni per 200 milioni e arrestate 3 persone. Nel 2024 travolse col SUV e uccise l'uomo che le aveva rubato la borsa a Viareggio. Chiesto l'ergastolo per l'imprenditrice balneare di 67 anni Cinzia D'Alpino. La perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Assisi di Lucca non ha evidenziato vizi di mente. Udienza aggiornata all'11 giugno. Tennis, Roland Garros maledetto per Sin. Il numero 1 al mondo, KO al secondo turno tra vomito e crampi. Avanti di 2 set, crolla un passo dalla vittoria e perde al quinto contro l'argentino Cerundolo. Giro d'Italia, Paul Magnier vince la 18ª tappa. Vingegaard ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
1: Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, l'obiettivo del governo, secondo il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, è creare nel capoluogo ionico il sito siderurgico più moderno d'Europa. Il ministro è intervenuto a Lecce al Festival dell'Energia. La decarbonizzazione, ha aggiunto, si ottiene attraverso le energie pulite. Avrebbero attestato falsi incidenti stradali truffando le compagnie assicurative per oltre 100.000 euro. E l'accusa che ad Andria nella BAT ha portato all'arresto di 2 avvocati, 2 medici e 2 carabinieri. Denunciate altre 26 persone, 12 in tutto, i falsi incidenti ricostruiti. Gli indagati, secondo le accuse, avrebbero falsificato incidenti stradali e documenti assicurativi, tra cui certificati medici, per incassare indebitamente i risarcimenti. A Bari dall'inizio del 2026 si sono registrati oltre 1 milione di pernottamenti, quasi il 23% in più rispetto allo scorso anno. I dati sono stati registrati dal portale PayTourist e resi noti dal comune. Tra i turisti prevalgono i gruppi, provenienti soprattutto dall'Italia. Il turismo, secondo l'assessore comunale Pietro Petruzzelli, deve crescere in maniera sostenibile. Al via Bari Women in the City, una 3 giorni dedicata alle politiche di genere, oltre 40 gli appuntamenti in calendario con una grande attenzione rivolta ai ragazzi. Sentiamo la vicepresidente della Regione Puglia, Elisabetta Vaccarella.
3: Dobbiamo continuare a parlare ai ragazzi. Se costruiamo delle città a misura di donna, costruiamo delle città a misura di tutti. E questo ovviamente è un messaggio importantissimo che stiamo lasciando dalla città di Bari.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Manca il via libera finale di Trump, 48 ore per valutare l'intesa. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga e la riapertura di Hormuz senza pedaggi. Attacco mirato di Israele su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane. L'Europa mette sul piatto i fondi di coesione per affrontare il caro energia. In una lettera inviata ai 27, il vicepresidente esecutivo della Commissione Fitto indica nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nel Fondo di Coesione e nel Fondo per una transizione giusta gli strumenti per affrontare le sfide poste dalla guerra. Regioni europee in rivolta, i fondi di coesione non sono un bancomat. Sciopero generale oggi. L'agitazione riguarda tutti i settori, pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Resort, titoli oro per oltre 200 milioni, sequestrato dalla DDA di Palermo, il tesoro che Matteo Messina Denaro aveva accumulato con il narcotraffico. 3 arresti, il patrimonio sequestrato sarà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni, l'annuncio di Palazzo Chigi. Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso mentre si trovava sulla piattaforma di lancio a Cape Canaveral, in Florida. Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione odierno, ha dichiarato l'azienda. Il personale presente all'appello. Calcio, accordo raggiunto tra Massimiliano Allegri e il Napoli. L'ex Milan prenderà il posto di Antonio Conte. Tennis, Sinner fuori al secondo turno del Roland Garros, battuto in 5 set dall'argentino Cerundolo. L'azzurro ha accusato un malore. Avanzano Cobolli, Arnaldi e Berrettini, eliminato d'Arteri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, l'obiettivo del governo, secondo il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, è creare nel capoluogo ionico il sito siderurgico più moderno d'Europa. Il ministro è intervenuto a Lecce al Festival dell'Energia. La decarbonizzazione, ha aggiunto, si ottiene attraverso le energie pulite. Avrebbero attestato falsi incidenti stradali, truffando le compagnie assicurative per oltre 100.000 euro. E l'accusa che ad Andria, nella BAT, ha portato all'arresto di 2 avvocati, 2 medici e 2 carabinieri. Denunciate altre 26 persone, 12 in tutto, i falsi incidenti ricostruiti. Gli indagati, secondo le accuse, avrebbero falsificato incidenti stradali e documenti assicurativi, tra cui certificati medici, per incassare indebitamente i risarcimenti. A Bari dall'inizio del 2026 si sono registrati oltre 1 milione di pernottamenti, quasi il 23% in più rispetto allo scorso anno. I dati sono stati registrati dal portale PayTourist e resi noti dal comune. Tra i turisti prevalgono i gruppi, provenienti soprattutto dall'Italia. Il turismo, secondo l'assessore comunale Pietro Petruzzelli, deve crescere in maniera sostenibile. Al via Bari Women in the City, una 3 giorni dedicata alle politiche di genere, oltre 40 gli appuntamenti in calendario con una grande attenzione rivolta ai ragazzi. Sentiamo la vicepresidente della Regione Puglia, Elisabetta Vaccarella.
4: Dobbiamo continuare a parlare ai ragazzi. Se costruiamo delle città a misura di donna, costruiamo delle città a misura di tutti. E questo ovviamente è un messaggio importantissimo che stiamo lasciando dalla città di Bari.
3: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re Venere.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Manca il via libera finale di Trump, 48 ore per valutare l'intesa. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga e la riapertura di Hormuz senza pedaggi. Attacco mirato di Israele su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane. L'Europa mette sul piatto i fondi di coesione per affrontare il caro energia. In una lettera inviata ai 27, il vicepresidente esecutivo della Commissione Fitto indica nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nel Fondo di Coesione e nel Fondo per una Transizione Giusta gli strumenti per affrontare le sfide poste dalla guerra. Regioni europee in rivolta, i fondi di coesione non sono un bancomat. Sciopero generale oggi. L'agitazione riguarda tutti i settori, pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Resort, titoli oro per oltre 200 milioni, sequestrato dalla DDA di Palermo, il tesoro che Matteo Messina Denaro aveva accumulato con il narcotraffico. 3 arresti, il patrimonio sequestrato sarà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni, l'annuncio di Palazzo Chigi. Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso mentre si trovava sulla piattaforma di lancio a Cape Canaveral, in Florida. Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione odierno, ha dichiarato l'azienda. Il personale è presente all'appello. Calcio, accordo raggiunto tra Massimiliano Allegri e il Napoli. L'ex Milan prenderà il posto di Antonio Conte. Tennis, Sinner fuori al secondo turno del Roland Garros, battuto in 5 set dall'argentino Cerundolo. L'azzurro ha accusato un malore. Avanzano Cobolli, Arnaldi e Berrettini, eliminato Darderi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Lutto cittadino oggi a Taranto in memoria di Bakary Sakho, il bracciante 35enne maliano ucciso il 9 maggio nella città vecchia. Secondo quanto ricostruito, è stato aggredito e accoltellato da un gruppo di giovani senza apparente motivo. Il sindaco Bitetti ha invitato i titolari di bar e negozi ad abbassare le saracinesche dalle 12 per 30 minuti e la cittadinanza ad osservare un minuto di silenzio. Avviato anche l'iter per collocare una targa commemorativa in piazza Fontana, luogo dell'aggressione. Avrebbero attestato falsi incidenti stradali truffando le compagnie assicurative per oltre 100.000 euro. È l'accusa che ad Andria nella Batta ha portato all'arresto di 2 avvocati, 2 medici e 2 carabinieri, denunciate altre 26 persone. 12 in tutto i falsi incidenti ricostruiti. Gli indagati, secondo le accuse, avrebbero falsificato documenti assicurativi, tra cui certificati medici, per incassare indebitamente i risarcimenti. Droga, cellulari e dispositivi elettronici introdotti nel carcere di Taranto attraverso droni o una rete di parenti e conoscenti è l'ipotesi alla base delle 11 misure cautelari eseguite dalla polizia. Tra gli arrestati c'è anche un agente di polizia penitenziaria finito ai domiciliari. Avrebbe incassato 8.000 euro per introdurre droga e cellulari nel carcere. Calcio, dopo il botta e risposta dei giorni scorsi, il sindaco di Bari Vito Leccese è tornato a parlare del rapporto con il presidente del club biancorosso Luigi De Laurentiis, chiedendo chiarezza immediata sul futuro della società. Sentiamo.
3: L'amministrazione comunale è proprietaria di uno dei più grandi impianti sportivi d'Italia. La città, come dire, in questi 8 anni l'ha supportato e anche l'ha sopportato, quindi è necessario oggi fare un'operazione di verità.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Manca il via libera finale di Trump. 48 ore per valutare l'intesa, chiede. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga e la riapertura dello stretto di Hormuz, senza pedaggi. Attacco mirato di Israele su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane. Un drone russo è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galaz, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, 2 le persone lievemente ferite. Bucarest parla di grave irresponsabile escalation. Un altro drone russo ha danneggiato una nave da carico in partenza da Odessa e diretta in Turchia. Kiev parla di attacco mirato. L'Europa mette sul piatto i fondi di coesione per affrontare il caro energia in una lettera inviata ai 27. Il vicepresidente esecutivo della Commissione Fitto indica nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nel Fondo di Coesione e nel Fondo per una transizione giusta gli strumenti per affrontare le sfide poste dalla guerra. Regioni europee in rivolta, i fondi di coesione non sono un bancomat. Sciopero generale oggi, l'agitazione riguarda tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso mentre si trovava sulla piattaforma di lancio a Cape Canaveral, in Florida. Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione odierno, ha dichiarato l'azienda. Il personale presente all'appello. Calcio, accordo raggiunto tra Massimiliano Allegri e il Napoli. L'ex Milan prenderà il posto di Antonio Conte. Tennis, Sinner fuori. Al secondo turno del Roland Garros, battuto in 5 set dall'argentino Cerundolo. L'azzurro ha accusato un malore. Avanzano Cobolli, Arnaldi e Berrettini, eliminato d'Arteri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ex Silva di Taranto, l'obiettivo del governo, secondo il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, è creare nel capoluogo ionico il sito siderurgico più moderno d'Europa. Il ministro è intervenuto a Lecce al Festival dell'Energia. La decarbonizzazione, ha aggiunto, si ottiene attraverso le energie pulite. Alla Terza, nel Tarantino, arrestato un 25enne accusato di aver aggredito un agricoltore dopo aver tentato di rubare un quintale di gasolio dal suo autocarro. Secondo quanto ricostruito, dopo il tentato furto, il 25enne avrebbe affrontato l'agricoltore minacciandolo di morte e fuggendo a bordo di un'auto. L'agricoltore è rimasto ferito a una mano. A Bari, dall'inizio del 2026, si sono registrati oltre 1 milione di pernottamenti, quasi il 23% in più rispetto a un anno fa. I dati sono stati registrati dal portale PayTourist e resi noti dal comune. Tra i turisti prevalgono i gruppi provenienti soprattutto dall'Italia. Al via Bari Women in the City, una 3 giorni dedicata alle politiche di genere, oltre 40 gli appuntamenti in calendario. Sentiamo la vicepresidente della Regione Puglia, Elisabetta Vaccarella.
3: Se costruiamo delle città a misura di donna, costruiamo delle città a misura di tutti, e questo ovviamente è un messaggio importantissimo che stiamo lasciando dalla città di Bari.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba!
1: Emergency, paging Dr. Beat. Emergency!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il ladrone russo caduto in Romania ferendo leggermente due persone. NATO e Unione Europea condannano l'escalation di Mosca. La guerra di aggressione condotta da Putin contro l'Ucraina ha superato un altro limite, scrive la presidente della Commissione von der Leyen. Dello stesso avviso il governo italiano. Intesa possibile se è un buon accordo per gli Stati Uniti, lo dice il presidente americano Trump, mentre i negoziatori di Washington e Iran hanno trovato una buona sintesi per un memorandum da siglare tra i due paesi. Prevede 60 giorni di proroga sulla cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz senza pedaggi. Il capo della Casa Bianca si è preso 48 ore per una decisione. Per affrontare il caro energia l'Europa mette sul piatto i fondi di coesione. Lo comunica in una lettera ai 27 il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Fitto, ma arriva all'alto là delle regioni. Le risorse sono già state impegnate e non siamo un bancomat. Roma torna ad invocare più flessibilità. Venerdì di sciopero generale, si fermano treni, aerei, mezzi pubblici, scuole e sanità. Si temono molti disagi. L'agitazione di 24 ore è stata proclamata dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, contratti scaduti e miliardi statali dirottati verso il riarmo. Il razzo della Blue Origin di Bezos esploso durante un test sulla piattaforma di lancio in Florida è successo durante l'accensione dei motori. Tutto il personale è stato rintracciato ed è al sicuro. I funzionari dei servizi di emergenza hanno dichiarato che non c'è alcun pericolo dovuto a fumi o altri potenziali rischi. Il crollo di Jannik Sinner fuori al secondo turno della Roland Garros di Parigi contro Cerundolo. La partita era praticamente vinta, poi il numero uno del mondo è stato male e ha ceduto al quinto set. Non c'è solo il caldo e la fatica dietro alla resa del campione, è lui stesso ad ammetterlo in conferenza stampa. Farà dei controlli e si prenderà una vacanza prima di Wimbledon. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba, ex Silva di Taranto. L'obiettivo del governo, secondo il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, è creare nel capoluogo ionico il sito siderurgico più moderno d'Europa. Il ministro è intervenuto a Lecce al Festival dell'Energia. La decarbonizzazione, ha aggiunto, si ottiene attraverso le energie pulite. Alla Terza, nel Tarantino, arrestato un 25enne accusato di aver aggredito un agricoltore dopo aver tentato di rubare un quintale di gasolio dal suo autocarro. Secondo quanto ricostruito, dopo il tentato furto, il 25enne avrebbe affrontato l'agricoltore minacciandolo di morte e fuggendo a bordo di un'auto. L'agricoltore è rimasto ferito a una mano. A Bari dall'inizio del 2026 si sono registrati oltre 1 milione di pernottamenti, quasi il 23% in più rispetto a un anno fa. I dati sono stati registrati dal portale PayTourist, resi noti dal comune. Tra i turisti prevalgono i gruppi provenienti soprattutto dall'Italia. Al via Bari Women in the City, una 3 giorni dedicata alle politiche di genere, oltre 40 gli appuntamenti in calendario. Sentiamo la vicepresidente della Regione Puglia, Elisabetta Vaccarella.
3: Se costruiamo delle città a misura di donna, costruiamo delle città a misura di tutti, e questo ovviamente è un messaggio importantissimo che stiamo lasciando dalla città di Bari.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.

0: Didi na na na.
1: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il ladrone russo caduto in Romania ferendo leggermente due persone. NATO e Unione Europea condannano l'escalation di Mosca. La guerra di aggressione condotta da Putin contro l'Ucraina ha superato un altro limite, scrive la presidente della Commissione von der Leyen. Dello stesso avviso il governo italiano. Intesa possibile se un buon accordo per gli Stati Uniti, lo dice il presidente americano Trump, mentre i negoziatori di Washington e Iran hanno trovato una buona sintesi per un memorandum da siglare tra i due paesi. Prevede 60 giorni di proroga sulla cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz senza pedaggi. Il capo della Casa Bianca si è preso 48 ore per una decisione. Per affrontare il caro energia l'Europa mette sul piatto i fondi di coesione. Lo comunica in una lettera ai 27 il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Fitto, ma arriva all'alto là delle regioni. Le risorse sono già state impegnate e non siamo un bancomat. Roma torna ad invocare più flessibilità. Venerdì di sciopero generale, si fermano treni, aerei, mezzi pubblici, scuole e sanità. Si temono molti disagi. L'agitazione di 24 ore è stata proclamata dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, contratti scaduti e miliardi statali dirottati verso il riarmo. Il razzo della Blue Origin di Bezos esploso durante un test sulla piattaforma di lancio in Florida è successo durante l'accensione dei motori. Tutto il personale è stato rintracciato ed è al sicuro. I funzionari dei servizi di emergenza hanno dichiarato che non c'è alcun pericolo dovuto a fumi o altri potenziali rischi. Il crollo di Jannik Sinner fuori al secondo turno della Roland Garros di Parigi contro Cerundolo. La partita era praticamente vinta, poi il numero uno del mondo è stato male e ha ceduto al quinto set. Non c'è solo il caldo e la fatica dietro alla resa del campione, è lui stesso ad ammetterlo in conferenza stampa. Farà dei controlli e si prenderà una vacanza prima di Wimbledon. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Lutto cittadino oggi a Taranto in memoria di Bakary Sakho, il 35enne bracciante maliano ucciso il 9 maggio nella città vecchia. Sarebbe stato aggredito e accoltellato da un gruppo di giovani senza apparente motivo. Alle 12 saracinesche dei negozi abbassate e un minuto di silenzio. Avviato anche l'iter per collocare una targa commemorativa in piazza Fontana, luogo dell'aggressione. È stato arrestato il presunto autore di una serie di rapine ai danni di farmacie avvenute tra marzo e aprile scorsi tra Molfetta e Corato nel Barese. Si tratta di un uomo di 38 anni di Terlizzi. Secondo l'accusa avrebbe compiuto almeno 3 colpi. In un caso, per minacciare un farmacista, avrebbe usato un coccio di bottiglia in vetro. Da Napoli al Policlinico di Bari per un delicato intervento di chirurgia vertebrale che in altre strutture non era stato possibile eseguire. Il protagonista è un ragazzo di 15 anni affetto da una grave scoliosi. L'operazione è andata a buon fine e il giovane sarà dimesso nei prossimi giorni. A Bari, grazie ad un accordo tra il Municipio 2 e il Conservatorio, il 6 giugno si svolgerà nell'Auditorium Nino Rota la prima festa della musica. Previste esibizioni di orchestre, cori e gruppi musicali delle scuole del territorio. Sentiamo Walter Nicodemi, direttore del Conservatorio di Bari.
3: Ho aperto subito le porte del nostro meraviglioso auditorium Nino Rota perché far già in quella tenera età venire giovani a suonare in un ambiente così che si fa musica per professione, per loro è un grande stimolo.
2: Per le notizie è tutto a
0: Radio Norba News.
4: Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Manca il sì di Trump al memorandum d'intesa che sarebbe stato raggiunto tra le delegazioni di USA e Iran per porre fine alle ostilità. Il presidente americano deciderà entro 48 ore e anticipa il via libera solo se l'accordo sarà buono per gli Stati Uniti. Devo fare ciò che è giusto, ha detto ai media. Alta tensione tra Ucraina e Russia. Un drone lanciato da Mosca ha colpito nella notte un edificio in Romania. Due i feriti lievi. L'esecutivo romeno è una violazione dello spazio aereo, convocato l'ambasciatore russo. Condanna unanime di NATO e Unione Europea. Ucciso in battaglia nel territorio ucraino il contractor italiano Alex Pineschi, era partito come volontario in difesa di Kiev nel 2022. Per affrontare la crisi energetica, l'Europa mette a disposizione i fondi di coesione. Lo scrive in una lettera inviata ai 27 Paesi membri dell'Unione il vicepresidente della Commissione Fitto. Contrarie le regioni, non siamo il bancomat e le risorse sono già state destinate. L'Italia in pressing per ottenere maggiore flessibilità. In corso lo sciopero generale di 24 ore che coinvolge diversi settori del pubblico e del privato, a rischio treni, mezzi pubblici, aerei, possibili disagi anche nella scuola e nella sanità. L'agitazione proclamata dalla Confederazione Unitaria di Base per denunciare salari erosi, welfare smantellato e miliardi statali dirottati verso il riarmo. Il razzo di Blue Origin è esploso sulla rampa di lancio a Cape Canaveral in Florida, riscontrata una anomalia all'accensione dei motori. Nessun ferito nell'incidente avvenuto durante il test statico del vettore della compagnia di Jeff Bezos. Tennis, Jannik Sinner fuori dal Roland Garros dopo aver ceduto all'argentino Cerundolo e alle temperature torride di Parigi. Ciclismo, si corre la 19ª tappa del Giro d'Italia, la Feltre Alleghe di 151 km. In maglia rosa il danese Vingegaard. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. In un vano segreto di un'auto avevano nascosto 30 kg di cocaina che, immessi sul mercato, avrebbero fruttato oltre 9 milioni di euro. A Bari due persone di origine turca e francese sono state arrestate dalla Guardia di Finanza. I militari delle Fiamme Gialle hanno intercettato il veicolo nell'area portuale mentre le due persone stavano per imbarcarsi per la Grecia. Un incendio è divampato la notte scorsa in uno stabilimento balneare a Specchiolla, Marina di Carovigno, nel Brindisino. L'ipotesi è che possa trattarsi di dolo. Il Lido pochi giorni fa aveva annunciato che domani ci sarebbe stata l'inaugurazione. Nelle scorse ore le fiamme hanno divorato la struttura e le attrezzature. Prosegue a Bari Women in the City la 3 giorni dedicata alle politiche di genere. Oggi tra le ospiti l'economista ed ex ministra Elsa Fornero, ma anche tante sindache d'Italia. Sentiamo Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia.
3: Parlo da sindaca. Quando io sono nata le sindache erano 145, ora siamo quasi più di 1000, quindi di passi ne sono stati fatti tanti, ma bisogna compierne tanti ancora.
2: Calcio a 5 femminile, oggi alle 19.30 il Bitonto sarà impegnato sul campo della Women Roma in gara meno 2 delle semifinali Scudetto. Pugliesi reduci dal successo ai supplementari in gara meno 1 e a caccia del pass per la finale. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: vita. Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Un palazzo in Romania è stato colpito da un drone durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicine al confine. Ci sono due feriti. Condanna unanime di NATO e Unione Europea. L'alleanza mette in guardia. Difenderemo ogni centimetro. Si tratta di una grave escalation. Bucarest convoca il Consiglio Supremo di Difesa. Donald Trump torna a frenare sull'accordo con l'Iran. Qualsiasi intesa dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, dice ai media, mentre i negoziati tra le delegazioni si intensificano e restano le tensioni militari nel Golfo. Il presidente americano si è preso 48 ore. Nella notte è arrivata all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. La Premier Meloni scrive all'Unione Europea: serve la massima attenzione alle frontiere. Relazione annuale di Banca Italia. Il governatore Panetta avverte: in Europa servono decisioni tempestive. Con l'intelligenza artificiale c'è il rischio di disuguaglianze sul lavoro. L'efficacia delle riforme dipenderà dalla capacità di superare gli ostacoli. Boom dell'occupazione. Ad aprile 2026 il tasso in Italia ha raggiunto il massimo storico del 63,1%, registrando il valore più alto dal 2004. L'incremento è del più 123.000 unità rispetto al mese di marzo. Disoccupazione e inattività ai minimi. L'esplosione del razzo di Blue Origin sulla rampa di lancio a Cape Canaveral in Florida. La causa è un'anomalia riscontrata durante un test di accensione dei motori a terra. Nessun ferito nell'incidente del vettore della compagnia di Jeff Bezos. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Ingente furto in una gioielleria di Apricena nel Foggiano all'alba. Ad agire quattro persone con il volto coperto. La gioielleria aveva subito già un furto un anno e mezzo fa e aveva riaperto i battenti da poco. Mi appello al Presidente della Repubblica e alla Presidente del Consiglio. Non è possibile andare avanti così, afferma il titolare. Avevano nascosto in un vano segreto della loro auto 30 kg di cocaina che sul mercato avrebbero fruttato oltre 9 milioni di euro. A Bari due persone di origine turca e francese sono state arrestate dalla Guardia di Finanza. La loro auto è stata intercettata nell'area portuale mentre stava per imbarcarsi per la Grecia. Il numero degli asili nido a Bari è raddoppiato grazie ai fondi del PNRR, ma è difficile trovare chi li gestisca. Lo rende noto il sindaco di Bari, Vito Leccese, durante la seconda giornata di Women in the City, evento sulle politiche di genere. Un servizio per conciliare vita e lavoro che, dice il sindaco, vogliamo resti pubblico. Domani sera allo stadio San Nicola di Bari arriva l'evento internazionale Drone Art Show. Centinaia di droni illuminati danzeranno in cielo, mentre un quartetto d'archi eseguirà dal vivo i grandi classici della musica classica. Inizio show alle 21.30. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Solidarietà alla Romania, colpita da un drone russo. Il leader della NATO Rutte sente il presidente romeno Dan e assicura che l'alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del suo territorio. Per von der Leyen è stato superato un altro limite, atto gravissimo, commenta Meloni, messa a rischio la sicurezza europea. Trump frena sull'intesa con l'Iran e minaccia la ripresa della guerra in mancanza di un accordo non favorevole agli Stati Uniti.

0: Loro sono ottimi negoziatori, ha detto il presidente americano a Fox News, ma il loro esercito è decimato e questo ci offre una leva per dettare le condizioni. Il monito di Banca Italia nella sua relazione annuale: il PIL italiano ha meno slancio a causa del quadro geopolitico. Il governatore Panetta chiede all'Europa più unità e rapidità d'azione e indica nell'intelligenza artificiale una leva decisiva per la produttività, ma avverte: la transizione tecnologica non sarà priva di costi. È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la chirurga di Medici Senza Frontiere, entrata in contatto con pazienti positivi a Ebola in Congo. Non presenta sintomi, ma rimarrà sotto osservazione in ospedale fino all'8 giugno. Meloni chiede all'Europa massima attenzione alle frontiere. Occupazione record ad aprile, più 123.000 occupati rispetto a marzo e più 269.000 sull'anno scorso. È quanto rilevato dall'Istat. Il tasso è ai massimi dal 2004, anno di inizio delle serie storiche, disoccupazione ai minimi al 5,1%. Il mistero del crollo di Sinner ieri al Roland Garros, eliminato al secondo turno da Cerundolo dopo aver accusato un malore. Colpa certamente del caldo, ma anche dei 29 match in 71 giorni. Alla base della sua fragilità, forse una mutazione genetica. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Ingente furto in una gioielleria di Apricena nel Foggiano all'alba. Ad agire quattro persone con il volto coperto. La gioielleria aveva subito già un furto un anno e mezzo fa e aveva riaperto i battenti da poco. Mi appello al Presidente della Repubblica e alla Presidente del Consiglio. Non è possibile andare avanti così, afferma il titolare. Avevano nascosto in un vano segreto della loro auto 30 kg di cocaina che sul mercato avrebbero fruttato oltre 9 milioni di euro. A Bari due persone di origine turca e francese sono state arrestate dalla Guardia di Finanza. La loro auto è stata intercettata nell'area portuale mentre stava per imbarcarsi per la Grecia. Il numero degli asili nido a Bari è raddoppiato grazie ai fondi del PNRR, ma è difficile trovare chi li gestisca. Lo rende noto il sindaco di Bari, Vito Leccese, durante la seconda giornata di Women in the City, evento sulle politiche di genere. Un servizio per conciliare vita e lavoro che, dice il sindaco, vogliamo resti pubblico. Domani sera allo stadio San Nicola di Bari arriva l'evento internazionale Drone Art Show. Centinaia di droni illuminati danzeranno in cielo, mentre un quartetto d'archi eseguirà dal vivo i grandi classici della musica classica. Inizio show alle 21.30. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba. Okay.

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Solidarietà alla Romania, colpita da un drone russo. Il leader della NATO Rutte sente il presidente romeno Dan e assicura che l'alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del suo territorio. Per von der Leyen è stato superato un altro limite, atto gravissimo, commenta Meloni, messa a rischio la sicurezza europea. Trump frena sull'intesa con l'Iran e minaccia la ripresa della guerra in mancanza di un accordo non favorevole agli Stati Uniti. Loro sono ottimi negoziatori, ha detto il presidente americano a Fox News, ma il loro esercito è decimato e questo ci offre una leva per dettare le condizioni. Il monito di Banca Italia nella sua relazione annuale: il PIL italiano ha meno slancio a causa del quadro geopolitico. Il governatore Panetta chiede all'Europa più unità e rapidità d'azione e indica nell'intelligenza artificiale una leva decisiva per la produttività, ma avverte: la transizione tecnologica non sarà priva di costi. È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la chirurga di Medici Senza Frontiere, entrata in contatto con pazienti positivi a Ebola in Congo. Non presenta sintomi, ma rimarrà sotto osservazione in ospedale fino all'8 giugno. Meloni chiede all'Europa massima attenzione alle frontiere. Occupazione record ad aprile, più 123.000 occupati rispetto a marzo e più 269.000 sull'anno scorso. È quanto rilevato dall'Istat. Il tasso ai massimi dal 2004, anno di inizio delle serie storiche, disoccupazione ai minimi al 5,1%. Il mistero del crollo di Sinner ieri al Roland Garros, eliminato al secondo turno da Cerundolo dopo aver accusato un malore, colpa certamente del caldo, ma anche dei 29 match in 71 giorni, alla base della sua fragilità, forse una mutazione genetica. Queste le breaking news di TG Com 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Ingente furto in una gioielleria di Apricena nel Foggiano all'alba. Ad agire quattro persone con il volto coperto. La gioielleria aveva subito già un furto un anno e mezzo fa e aveva riaperto i battenti da poco. Mi appello al Presidente della Repubblica e alla Presidente del Consiglio. Non è possibile andare avanti così, afferma il titolare. Avevano nascosto in un vano segreto della loro auto 30 kg di cocaina che sul mercato avrebbero fruttato oltre 9 milioni di euro. A Bari due persone di origine turca e francese sono state arrestate dalla Guardia di Finanza. La loro auto è stata intercettata nell'area portuale mentre stava per imbarcarsi per la Grecia. Il numero degli asili nido a Bari è raddoppiato grazie ai fondi del PNRR, ma è difficile trovare chi li gestisca. Lo rende noto il sindaco di Bari, Vito Leccese, durante la seconda giornata di Women in the City, evento sulle politiche di genere. Un servizio per conciliare vita e lavoro che, dice il sindaco, vogliamo resti pubblico. Domani sera allo stadio San Nicola di Bari arriva l'evento internazionale Drone Art Show. Centinaia di droni illuminati danzeranno in cielo, mentre un quartetto d'archi eseguirà dal vivo i grandi classici della musica classica. Inizio show alle 21.30. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba. I'm a

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Solidarietà alla Romania, colpita da un drone russo. Il leader della NATO Rutte sente il presidente romeno Dan e assicura che l'alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del suo territorio. Per von der Leyen è stato superato un altro limite, atto gravissimo, commenta Meloni, messa a rischio la sicurezza europea. Trump frena sull'intesa con l'Iran e minaccia la ripresa della guerra in mancanza di un accordo non favorevole agli Stati Uniti. Loro sono ottimi negoziatori, ha detto il presidente americano a Fox News, ma il loro esercito è decimato e questo ci offre una leva per dettare le condizioni. Il monito di Banca Italia nella sua relazione annuale: il PIL italiano ha meno slancio a causa del quadro geopolitico. Il governatore Panetta chiede all'Europa più unità e rapidità d'azione e indica nell'intelligenza artificiale una leva decisiva per la produttività, ma avverte: la transizione tecnologica non sarà priva di costi. È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la chirurga di Medici Senza Frontiere, entrata in contatto con pazienti positivi a Ebola in Congo. Non presenta sintomi, ma rimarrà sotto osservazione in ospedale fino all'8 giugno. Meloni chiede all'Europa massima attenzione alle frontiere. Occupazione record ad aprile, più 123.000 occupati rispetto a marzo e più 269.000 sull'anno scorso. È quanto rilevato dall'Istat. Il tasso è ai massimi dal 2004, anno di inizio delle serie storiche, disoccupazione ai minimi al 5,1%. Il mistero del crollo di Sinner ieri al Roland Garros, eliminato al secondo turno da Cerundolo dopo aver accusato un malore, colpa certamente del caldo, ma anche dei 29 match in 71 giorni, alla base della sua fragilità, forse una mutazione genetica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Ingente furto in una gioielleria di Apricena nel Foggiano all'alba. Ad agire quattro persone con il volto coperto. La gioielleria aveva subito già un furto un anno e mezzo fa e aveva riaperto i battenti da poco. Mi appello al Presidente della Repubblica e alla Presidente del Consiglio. Non è possibile andare avanti così, afferma il titolare. Avevano nascosto in un vano segreto della loro auto 30 kg di cocaina che sul mercato avrebbero fruttato oltre 9 milioni di euro. A Bari due persone di origine turca e francese sono state arrestate dalla Guardia di Finanza. La loro auto è stata intercettata nell'area portuale mentre stava per imbarcarsi per la Grecia. Il numero degli asili nido a Bari è raddoppiato grazie ai fondi del PNRR, ma è difficile trovare chi li gestisca. Lo rende noto il sindaco di Bari, Vito Leccese, durante la seconda giornata di Women in the City, evento sulle politiche di genere. Un servizio per conciliare vita e lavoro che, dice il sindaco, vogliamo resti pubblico. Domani sera allo stadio San Nicola di Bari arriva l'evento internazionale Drone Art Show. Centinaia di droni illuminati danzeranno in cielo, mentre un quartetto d'archi eseguirà dal vivo i grandi classici della musica classica. Inizio show alle 21.30. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Let them rise again.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Solidarietà alla Romania, colpita da un drone russo. Il leader della NATO Rutte sente il presidente romeno Dan e assicura che l'alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del suo territorio. Per von der Leyen è stato superato un altro limite, atto gravissimo, commenta Meloni, messa a rischio la sicurezza europea. Trump frena sull'intesa con l'Iran e minaccia la ripresa della guerra in mancanza di un accordo non favorevole agli Stati Uniti. Loro sono ottimi negoziatori, ha detto il presidente americano a Fox News, ma il loro esercito è decimato e questo ci offre una leva per dettare le condizioni. Il monito di Banca Italia nella sua relazione annuale: il PIL italiano ha meno slancio a causa del quadro geopolitico. Il governatore Panetta chiede all'Europa più unità e rapidità d'azione e indica nell'intelligenza artificiale una leva decisiva per la produttività, ma avverte: la transizione tecnologica non sarà priva di costi. È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la chirurga di Medici Senza Frontiere, entrata in contatto con pazienti positivi a Ebola in Congo. Non presenta sintomi, ma rimarrà sotto osservazione in ospedale fino all'8 giugno. Meloni chiede all'Europa massima attenzione alle frontiere. Occupazione record ad aprile, più 123.000 occupati rispetto a marzo e più 269.000 sull'anno scorso. È quanto rilevato dall'Istat. Il tasso ai massimi dal 2004, anno di inizio delle serie storiche, disoccupazione ai minimi al 5,1%. Il mistero del crollo di Sinner ieri al Roland Garros, eliminato al secondo turno da Cerundolo dopo aver accusato un malore, colpa certamente del caldo, ma anche dei 29 match in 71 giorni, alla base della sua fragilità, forse una mutazione genetica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Ingente furto in una gioielleria di Apricena nel Foggiano all'alba. Ad agire quattro persone con il volto coperto. La gioielleria aveva subito già un furto un anno e mezzo fa e aveva riaperto i battenti da poco. Mi appello al Presidente della Repubblica e alla Presidente del Consiglio. Non è possibile andare avanti così, afferma il titolare. Avevano nascosto in un vano segreto della loro auto 30 kg di cocaina che sul mercato avrebbero fruttato oltre 9 milioni di euro. A Bari due persone di origine turca e francese sono state arrestate dalla Guardia di Finanza. La loro auto è stata intercettata nell'area portuale mentre stava per imbarcarsi per la Grecia. Il numero degli asili nido a Bari è raddoppiato grazie ai fondi del PNRR, ma è difficile trovare chi li gestisca. Lo rende noto il sindaco di Bari, Vito Leccese, durante la seconda giornata di Women in the City, evento sulle politiche di genere. Un servizio per conciliare vita e lavoro che, dice il sindaco, vogliamo resti pubblico. Domani sera allo stadio San Nicola di Bari arriva l'evento internazionale Drone Art Show. Centinaia di droni illuminati danzeranno in cielo, mentre un quartetto d'archi eseguirà dal vivo i grandi classici della musica classica. Inizio show alle 21.30. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Solidarietà alla Romania, colpita da un drone russo. Il leader della NATO Rutte sente il presidente romeno Dan e assicura che l'alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del suo territorio. Per von der Leyen è stato superato un altro limite, atto gravissimo, commenta Meloni, messa a rischio la sicurezza europea. Trump frena sull'intesa con l'Iran e minaccia la ripresa della guerra in mancanza di un accordo non favorevole agli Stati Uniti. Loro sono ottimi negoziatori, ha detto il presidente americano a Fox News, ma il loro esercito è decimato e questo ci offre una leva per dettare le condizioni. Il monito di Banca Italia nella sua relazione annuale: il PIL italiano ha meno slancio a causa del quadro geopolitico. Il governatore Panetta chiede all'Europa più unità e rapidità d'azione e indica nell'intelligenza artificiale una leva decisiva per la produttività, ma avverte: la transizione tecnologica non sarà priva di costi. È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la chirurga di Medici Senza Frontiere, entrata in contatto con pazienti positivi a Ebola in Congo. Non presenta sintomi, ma rimarrà sotto osservazione in ospedale fino all'8 giugno. Meloni chiede all'Europa massima attenzione alle frontiere. Occupazione record ad aprile, più 123.000 occupati rispetto a marzo e più 269.000 sull'anno scorso. È quanto rilevato dall'Istat. Il tasso è ai massimi dal 2004, anno di inizio delle serie storiche, disoccupazione ai minimi al 5,1%. Il mistero del crollo di Sinner ieri al Roland Garros, eliminato al secondo turno da Cerundolo dopo aver accusato un malore, colpa certamente del caldo, ma anche dei 29 match in 71 giorni, alla base della sua fragilità, forse una mutazione genetica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Ingente furto in una gioielleria di Apricena nel Foggiano all'alba. Ad agire quattro persone con il volto coperto. La gioielleria aveva subito già un furto un anno e mezzo fa e aveva riaperto i battenti da poco. Mi appello al Presidente della Repubblica e alla Presidente del Consiglio. Non è possibile andare avanti così, afferma il titolare. Avevano nascosto in un vano segreto della loro auto 30 kg di cocaina che sul mercato avrebbero fruttato oltre 9 milioni di euro. A Bari due persone di origine turca e francese sono state arrestate dalla Guardia di Finanza. La loro auto è stata intercettata nell'area portuale mentre stava per imbarcarsi per la Grecia. Il numero degli asili nido a Bari è raddoppiato grazie ai fondi del PNRR, ma è difficile trovare chi li gestisca. Lo rende noto il sindaco di Bari, Vito Leccese, durante la seconda giornata di Women in the City, evento sulle politiche di genere. Un servizio per conciliare vita e lavoro che, dice il sindaco, vogliamo resti pubblico. Domani sera allo stadio San Nicola di Bari arriva l'evento internazionale Drone Art Show. Centinaia di droni illuminati danzeranno in cielo, mentre un quartetto d'archi eseguirà dal vivo i grandi classici della musica classica. Inizio show alle 21.30. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Roletto. Via dalla Romania, il console generale russo è una persona sgradita. Il diplomatico è espulso dal paese dopo che un drone ha colpito un edificio residenziale a Galazi, ferendo due persone. Medvedev accusa l'Unione Europea di essere entrata unilateralmente in guerra con il suo paese e avverte: non dormirà più sonni tranquilli. Donald Trump insiste, l'Iran deve accettare che non avrà mai un'arma nucleare o una bomba. Lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto senza restrizioni. Il presidente americano nella Situation Room per prendere una decisione definitiva. L'Unione Europea su Ebola, la situazione richiede vigilanza ma pronti ad agire. Assicura la Commissione che risponde alla lettera della Premier Meloni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma la guarigione di un paziente in Congo. Negativo il test eseguito sulla chirurga italiana rientrata dal paese africano. Si aggrava il bilancio dello scontro tra uno scuolabus e un SUV a Mazara del Vallo nel Trapanese. Almeno 19 feriti, 14 bambini, 2 trasportati negli soccorsi a Palermo e 5 adulti. Il pulmino si è ribaltato nell'impatto. Un 11enne ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia in classe a San Vitolo Capo, Trapani. Il ragazzino ha ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram. Disagi in diverse città e nei trasporti pubblici per lo sciopero generale proclamato oggi dalle organizzazioni sindacali di base. Bolino nero domani sull'autostrada A22 per una manifestazione ambientalista sul versante tirolese che bloccherà l'asse del Brennero. Al centro della protesta l'insostenibilità del traffico merci. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Ingente furto in una gioielleria di Apricena nel Foggiano all'alba. Ad agire 4 persone con il volto coperto. La gioielleria aveva subito già un furto 1 anno e mezzo fa e aveva riaperto i battenti da poco. Mi appello al Presidente della Repubblica e alla Presidente del Consiglio. Non è possibile andare avanti così, afferma il titolare. Avevano nascosto in un vano segreto della loro auto 30 kg di cocaina che sul mercato avrebbero fruttato oltre 9 milioni di euro. A Bari 2 persone di origine turca e francese sono state arrestate dalla Guardia di Finanza. La loro auto è stata intercettata nell'area portuale mentre stava per imbarcarsi per la Grecia. Il numero degli asili nido a Bari è raddoppiato grazie ai fondi del PNRR, ma è difficile trovare chi li gestisca. Lo rende noto il sindaco di Bari, Vito Leccese, durante la seconda giornata di Women in the City, evento sulle politiche di genere. Un servizio per conciliare vita e lavoro che, dice il sindaco, vogliamo resti pubblico. Domani sera allo stadio San Nicola di Bari arriva l'evento internazionale Drone Art Show. Centinaia di droni illuminati danzeranno in cielo, mentre un quartetto d'archi eseguirà dal vivo i grandi classici della musica classica. Inizio show alle 21.30. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio
1: Norba! Sono le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai.

0: Com'è?
1: Radio Norba, breaking news con TG Com 24.
2: Buonasera da Ester Roletto. Via dalla Romania, il console generale russo è una persona sgradita. Il diplomatico è espulso dal paese dopo che un drone ha colpito un edificio residenziale a Galazzi, ferendo due persone. Medvedev accusa l'Unione Europea di essere entrata unilateralmente in guerra con il suo paese e avverte: non dormirà più sonni tranquilli. Donald Trump insiste, l'Iran deve accettare che non avrà mai un'arma nucleare o una bomba. Lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto senza restrizioni. Il presidente americano nella Situation Room per prendere una decisione definitiva. L'Unione Europea su Ebola, la situazione richiede vigilanza ma pronti ad agire. Assicura la Commissione che risponde alla lettera della Premier Meloni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma la guarigione di un paziente in Congo. Negativo il test eseguito sulla chirurga italiana rientrata dal paese africano. Si aggrava il bilancio dello scontro tra uno scuolabus e un SUV a Mazara del Vallo nel Trapanese. Almeno 19 feriti, 14 bambini, 2 trasportati negli soccorsi a Palermo e 5 adulti. Il pulmino si è ribaltato nell'impatto. Un 11enne ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia in classe a San Vito Lo Capo, Trapani. Il ragazzino ha ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram. Disagi in diverse città e nei trasporti pubblici per lo sciopero generale proclamato oggi dalle organizzazioni sindacali di base. Bolino nero domani sull'autostrada A22 per una manifestazione ambientalista sul versante tirolese che bloccherà l'asse del Brennero. Al centro della protesta l'insostenibilità del traffico merci. Queste le breaking news di TG Com 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione. Ingente furto in una gioielleria di Apricena nel Foggiano all'alba. Ad agire 4 persone con il volto coperto. La gioielleria aveva subito già un furto 1 anno e mezzo fa e aveva riaperto i battenti da poco. Mi appello al Presidente della Repubblica e alla Presidente del Consiglio. Non è possibile andare avanti così, afferma il titolare. Avevano nascosto in un vano segreto della loro auto 30 kg di cocaina che sul mercato avrebbero fruttato oltre 9 milioni di euro. A Bari 2 persone di origine turca e francese sono state arrestate dalla Guardia di Finanza. La loro auto è stata intercettata nell'area portuale mentre stava per imbarcarsi per la Grecia. Il numero degli asili nido a Bari è raddoppiato grazie ai fondi del PNRR, ma è difficile trovare chi li gestisca. Lo rende noto il sindaco di Bari, Vito Leccese, durante la seconda giornata di Women in the City, evento sulle politiche di genere. Un servizio per conciliare vita e lavoro che, dice il sindaco, vogliamo resti pubblico. Domani sera allo stadio San Nicola di Bari arriva l'evento internazionale Drone Art Show. Centinaia di droni illuminati danzeranno in cielo, mentre un quartetto d'archi eseguirà dal vivo i grandi classici della musica classica. Inizio show alle 21.30. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.
1: Radio Nobba. Questa sera non ti dico no.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Roletto. Via dalla Romania, il console generale russo è una persona sgradita. Il diplomatico è espulso dal paese dopo che un drone ha colpito un edificio residenziale a Galați, ferendo due persone. Medvedev accusa l'Unione Europea di essere entrata unilateralmente in guerra con il suo paese e avverte: non dormirà più sonni tranquilli. Donald Trump insiste, l'Iran deve accettare che non avrà mai un'arma nucleare o una bomba. Lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto senza restrizioni. Il presidente americano nella Situation Room per prendere una decisione definitiva. L'Unione Europea su Ebola, la situazione richiede vigilanza ma pronti ad agire. Assicura la Commissione che risponde alla lettera della Premier Meloni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma la guarigione di un paziente in Congo. Negativo il test eseguito sulla chirurga italiana rientrata dal paese africano. Si aggrava il bilancio dello scontro tra uno scuolabus e un SUV a Mazara del Vallo nel Trapanese. Almeno 19 feriti, 14 bambini, 2 trasportati negli soccorso a Palermo e 5 adulti. Il pulmino si è ribaltato nell'impatto. Un 11enne ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia in classe a San Vitolo Capo, Trapani. Il ragazzino ha ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram. Disagi in diverse città e nei trasporti pubblici per lo sciopero generale proclamato oggi dalle organizzazioni sindacali di base. Bollino nero domani sull'autostrada A22 per una manifestazione ambientalista sul versante tirolese che bloccherà l'asse del Brennero. Al centro della protesta l'insostenibilità del traffico merci. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Ingente furto in una gioielleria di Apricena nel Foggiano all'alba. Ad agire 4 persone con il volto coperto. La gioielleria aveva subito già un furto 1 anno e mezzo fa e aveva riaperto i battenti da poco. Mi appello al Presidente della Repubblica e alla Presidente del Consiglio. Non è possibile andare avanti così, afferma il titolare. Avevano nascosto in un vano segreto della loro auto 30 kg di cocaina che sul mercato avrebbero fruttato oltre 9 milioni di euro. A Bari 2 persone di origine turca e francese sono state arrestate dalla Guardia di Finanza. La loro auto è stata intercettata nell'area portuale mentre stava per imbarcarsi per la Grecia. Il numero degli asili nido a Bari è raddoppiato grazie ai fondi del PNRR, ma è difficile trovare chi li gestisca. Lo rende noto il sindaco di Bari, Vito Leccese, durante la seconda giornata di Women in the City, evento sulle politiche di genere. Un servizio per conciliare vita e lavoro che, dice il sindaco, vogliamo resti pubblico. Domani sera allo stadio San Nicola di Bari arriva l'evento internazionale Drone Art Show. Centinaia di droni illuminati danzeranno in cielo, mentre un quartetto d'archi eseguirà dal vivo i grandi classici della musica classica. Inizio show alle 21.30. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: un'altra cosa. No, devo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire legalizza. Un attimo. Legalizza.
1: Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Roletto. Via dalla Romania, il console generale russo è una persona sgradita. Il diplomatico è espulso dal paese dopo che un drone ha colpito un edificio residenziale a Galazzi, ferendo due persone. Medvedev accusa l'Unione Europea di essere entrata unilateralmente in guerra con il suo paese e avverte: non dormirà più sonni tranquilli. Donald Trump insiste, l'Iran deve accettare che non avrà mai un'arma nucleare o una bomba. Lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto senza restrizioni. Il presidente americano nella Situation Room per prendere una decisione definitiva. L'Unione Europea su Ebola, la situazione richiede vigilanza ma pronti ad agire. Assicura la Commissione che risponde alla lettera della Premier Meloni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma la guarigione di un paziente in Congo. Negativo il test eseguito sulla chirurga italiana rientrata dal paese africano. Si aggrava il bilancio dello scontro tra uno scuolabus e un SUV a Mazara del Vallo nel Trapanese. Almeno 19 feriti, 14 bambini, 2 trasportati negli soccorsi a Palermo e 5 adulti. Il pulmino si è ribaltato nell'impatto. Un 11enne ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia in classe a San Vito Lo Capo, Trapani. Il ragazzino ha ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram. Disagi in diverse città e nei trasporti pubblici per lo sciopero generale proclamato oggi dalle organizzazioni sindacali di base. Bolino nero domani sull'autostrada A22 per una manifestazione ambientalista sul versante tirolese che bloccherà l'asse del Brennero. Al centro della protesta l'insostenibilità del traffico merci. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Ingente furto in una gioielleria di Apricena nel Foggiano all'alba. Ad agire 4 persone con il volto coperto. La gioielleria aveva subito già un furto 1 anno e mezzo fa e aveva riaperto i battenti da poco. Mi appello al Presidente della Repubblica e alla Presidente del Consiglio. Non è possibile andare avanti così, afferma il titolare. Avevano nascosto in un vano segreto della loro auto 30 kg di cocaina che sul mercato avrebbero fruttato oltre 9 milioni di euro. A Bari 2 persone di origine turca e francese sono state arrestate dalla Guardia di Finanza. La loro auto è stata intercettata nell'area portuale mentre stava per imbarcarsi per la Grecia. Il numero degli asili nido a Bari è raddoppiato grazie ai fondi del PNRR, ma è difficile trovare chi li gestisca. Lo rende noto il sindaco di Bari, Vito Leccese, durante la seconda giornata di Women in the City, evento sulle politiche di genere. Un servizio per conciliare vita e lavoro che, dice il sindaco, vogliamo resti pubblico. Domani sera allo stadio San Nicola di Bari arriva l'evento internazionale Drone Art Show. Centinaia di droni illuminati danzeranno in cielo, mentre un quartetto d'archi eseguirà dal vivo i grandi classici della musica classica. Inizio show alle 21.30. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Ester Roletto. Via dalla Romania, il console generale russo è una persona sgradita. Il diplomatico è espulso dal paese dopo che un drone ha colpito un edificio residenziale a Galazzi, ferendo due persone. Medvedev accusa l'Unione Europea di essere entrata unilateralmente in guerra con il suo paese e avverte: non dormirà più sonni tranquilli. Donald Trump insiste, l'Iran deve accettare che non avrà mai un'arma nucleare o una bomba. Lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto senza restrizioni. Il presidente americano nella Situation Room per prendere una decisione definitiva. L'Unione Europea su Ebola, la situazione richiede vigilanza ma pronti ad agire. Assicura la Commissione che risponde alla lettera della Premier Meloni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma la guarigione di un paziente in Congo. Negativo il test eseguito sulla chirurga italiana rientrata dal paese africano. Si aggrava il bilancio dello scontro tra uno scuolabus e un SUV a Mazara del Vallo nel Trapanese. Almeno 19 feriti, 14 bambini, 2 trasportati negli soccorsi a Palermo e 5 adulti. Il pulmino si è ribaltato nell'impatto. Un 11enne ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia in classe a San Vitolo Capo, Trapani. Il ragazzino ha ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram. Disagi in diverse città e nei trasporti pubblici per lo sciopero generale proclamato oggi dalle organizzazioni sindacali di base. Bolino nero domani sull'autostrada A22 per una manifestazione ambientalista sul versante tirolese che bloccherà l'asse del Brennero. Al centro della protesta l'insostenibilità del traffico merci. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Ingente furto in una gioielleria di Apricena nel Foggiano all'alba. Ad agire 4 persone con il volto coperto. La gioielleria aveva subito già un furto 1 anno e mezzo fa e aveva riaperto i battenti da poco. Mi appello al Presidente della Repubblica e alla Presidente del Consiglio. Non è possibile andare avanti così, afferma il titolare. Avevano nascosto in un vano segreto della loro auto 30 kg di cocaina che sul mercato avrebbero fruttato oltre 9 milioni di euro. A Bari 2 persone di origine turca e francese sono state arrestate dalla Guardia di Finanza. La loro auto è stata intercettata nell'area portuale mentre stava per imbarcarsi per la Grecia. Il numero degli asili nido a Bari è raddoppiato grazie ai fondi del PNRR, ma è difficile trovare chi li gestisca. Lo rende noto il sindaco di Bari, Vito Leccese, durante la seconda giornata di Women in the City, evento sulle politiche di genere. Un servizio per conciliare vita e lavoro che, dice il sindaco, vogliamo resti pubblico. Domani sera allo stadio San Nicola di Bari arriva l'evento internazionale Drone Art Show. Centinaia di droni illuminati danzeranno in cielo, mentre un quartetto d'archi eseguirà dal vivo i grandi classici della musica classica. Inizio show alle 21.30. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
3: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. È sempre tensione Mosca-Europa dopo il drone che ha colpito un palazzo a Galați in Romania. Bucarest convoca l'ambasciatore russo e annuncia che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea in Romania. Putin intanto afferma che il drone potrebbe essere ucraino e annuncia un'inchiesta indipendente. Il presidente bielorusso Lukashenko riferisce di non avere alcuna intenzione di entrare in guerra nel conflitto ucraino. Lukashenko ha rivelato i dettagli di una conversazione telefonica avuta con Macron lo scorso 24 maggio. Negli Stati Uniti Donald Trump non ha sciolto le riserve sull'accettare o meno la proposta di pace con l'Iran, anche se un'intesa pare vicina, restano alcuni temi da discutere, incluso lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Secondo il governatore di Banca Italia Panetta, l'economia nel paese ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato, le cause, il deterioramento del quadro geopolitico, i dazi americani e le difficoltà dell'economia tedesca. La cronaca: nessuno tra i 19 feriti dell'incidente che ha coinvolto uno scuolabus e un SUV a Mazara del Vallo è in pericolo di vita. A bordo del SUV un 51enne è risultato essere senza patente e assicurazione, con lui a bordo la moglie incinta e 5 bambini. Chiudiamo con il calcio: il Monza torna in Serie A nonostante la sconfitta 2-0 con il Catanzaro nel ritorno dei play-off di B. All'andata i brianzoli si imposero con lo stesso punteggio, Monza promosso per la migliore posizione di classifica rispetto ai calabresi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Ingente furto in una gioielleria di Apricena nel Foggiano all'alba. Ad agire 4 persone con il volto coperto. La gioielleria aveva subito già un furto 1 anno e mezzo fa e aveva riaperto i battenti da poco. Mi appello al Presidente della Repubblica e alla Presidente del Consiglio. Non è possibile andare avanti così, afferma il titolare. Avevano nascosto in un vano segreto della loro auto 30 kg di cocaina che sul mercato avrebbero fruttato oltre 9 milioni di euro. A Bari 2 persone di origine turca e francese sono state arrestate dalla Guardia di Finanza. La loro auto è stata intercettata nell'area portuale mentre stava per imbarcarsi per la Grecia. Il numero degli asili nido a Bari è raddoppiato grazie ai fondi del PNRR, ma è difficile trovare chi li gestisca. Lo rende noto il sindaco di Bari, Vito Leccese, durante la seconda giornata di Women in the City, evento sulle politiche di genere. Un servizio per conciliare vita e lavoro che, dice il sindaco, vogliamo resti pubblico. Domani sera allo stadio San Nicola di Bari arriva l'evento internazionale Drone Art Show. Centinaia di droni illuminati danzeranno in cielo, mentre un quartetto d'archi eseguirà dal vivo i grandi classici della musica classica. Inizio show alle 21.30. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. È sempre tensione Mosca-Europa dopo il drone che ha colpito un palazzo a Galați in Romania. Bucarest convoca l'ambasciatore russo e annuncia che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea in Romania. Putin intanto afferma che il drone potrebbe essere ucraino e annuncia un'inchiesta indipendente. Il presidente bielorusso Lukashenko riferisce di non avere alcuna intenzione di entrare in guerra nel conflitto ucraino. Lukashenko ha rivelato i dettagli di una conversazione telefonica avuta con Macron lo scorso 24 maggio. Negli Stati Uniti Donald Trump non ha sciolto le riserve sull'accettare o meno la proposta di pace con l'Iran, anche se un'intesa appare vicina, restano alcuni temi da discutere, incluso lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Secondo il governatore di Banca Italia Panetta, l'economia nel paese ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato, le cause e il deterioramento del quadro geopolitico, i dazi americani e le difficoltà dell'economia tedesca. La cronaca: nessuno tra i 19 feriti dell'incidente che ha coinvolto uno scuolabus e un SUV a Mazara del Vallo è in pericolo di vita. A bordo del SUV un 51enne è risultato essere senza patente e assicurazione, con lui a bordo la moglie incinta e 5 bambini. Chiudiamo con il calcio: il Monza torna in Serie A nonostante la sconfitta 2-0 con il Catanzaro nel ritorno dei play-off di B. All'andata i brianzoli si imposero con lo stesso punteggio, Monza promosso per la migliore posizione di classifica rispetto ai calabresi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Ingente furto in una gioielleria di Apricena nel Foggiano all'alba. Ad agire 4 persone con il volto coperto. La gioielleria aveva subito già un furto 1 anno e mezzo fa e aveva riaperto i battenti da poco. Mi appello al Presidente della Repubblica e alla Presidente del Consiglio. Non è possibile andare avanti così, afferma il titolare. Avevano nascosto in un vano segreto della loro auto 30 kg di cocaina che sul mercato avrebbero fruttato oltre 9 milioni di euro. A Bari 2 persone di origine turca e francese sono state arrestate dalla Guardia di Finanza. La loro auto è stata intercettata nell'area portuale mentre stava per imbarcarsi per la Grecia. Il numero degli asili nido a Bari è raddoppiato grazie ai fondi del PNRR, ma è difficile trovare chi li gestisca. Lo rende noto il sindaco di Bari, Vito Leccese, durante la seconda giornata di Women in the City, evento sulle politiche di genere. Un servizio per conciliare vita e lavoro che, dice il sindaco, vogliamo resti pubblico. Domani sera allo stadio San Nicola di Bari arriva l'evento internazionale Drone Art Show. Centinaia di droni illuminati danzeranno in cielo, mentre un quartetto d'archi eseguirà dal vivo i grandi classici della musica classica. Inizio show alle 21.30. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
3: Mufasa, you know we finally here, right?
4: Well,
3: it's Friday.